0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:04.

0: Sono le 7:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti, in studio Filippo Virzì. In apertura nasce il prestito d'onore in Sicilia, fino a 10.000 euro per studiare nelle università siciliane. Il finanziamento potrà essere richiesto da chi ha un reddito ISEE fino a 20.000 euro e sarà rimborsato senza interessi con rate da 5 a 10 anni. Domande online a partire dalle ore 12 del 4 giugno. Palermo e Catania, il flop promozione costa carissimo, ecco il prezzo del doppio fallimento. Con il mancato passaggio in A e B, addio a circa 47 milioni di euro, senza contare le ricadute sui territori. Anche stavolta sarà per l'anno prossimo. Parliamo del Palermo Calcio e del Catania Calcio, una frase amara e beffarda che da ormai troppi anni torna con regolarità quando appaiono i titoli di coda del campionato di calcio delle principali squadre siciliane. Si giocano i diritti TV, sponsor e gli incassi. La Serie A vale veramente tanto e per il Palermo è una netta perdita. Lo è altrettanto per il Catania, con il quale ci risiamo, nonostante i copiosi investimenti da parte della proprietà pellegrina. Protestano a Palermo davanti alla prefettura con un sit-in le organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori e le lavoratrici del settore della polizia penitenziaria OSAP, UIL, FPPP, USPP e FNS-CISL. A seguito della loro protesta, la prefettura di Palermo informerà il ministero competente e aprirà un tavolo tecnico con l'assessorato regionale alla salute, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria per affrontare l'emergenza legata ai detenuti psichiatrici nelle carceri italiane. Ascoltiamo la testimonianza dei sindacati stessi durante la protesta.
3: Chiediamo una quantità di personale superiore per poter fronteggiare queste difficoltà. A fronte di ulteriori 200 pensionamenti, purtroppo sono state assegnate in Sicilia solo 77 unità che, comprendiamo bene, non riusciranno a coprire il numero dei colleghi in uscita.
4: I nostri diritti di lavoratore ormai sono stati compressi al minimo, in quanto non abbiamo più la possibilità di garantire, cioè l'amministrazione non ci garantisce più la possibilità di poter smontare in orario, avere dei turni regolari.
5: Le soluzioni noi le abbiamo sempre dette come sindacato, le abbiamo scritte, le abbiamo anche indicate agli organismi dipartimentali e politici. Ovviamente noi parliamo carenza di organico di personale di polizia, quindi è ovvio che ci dovrebbe essere assunzioni straordinarie.
6: Le difficoltà operative all'interno degli istituti di pena sono ormai oltre misura, cioè il collega sa quando monta, per dirlo in maniera volgare ma chiara, e non sa quanto smonta.
2: Cambiamo argomento. Lingotti d'oro, ville lussuose e resort. Ecco dove è finito parte del tesoro di Messina Denaro. Un insospettabile negoziante di vestiti di Campobello di Mazara, il paese dell'ultimo covo di Matteo Messina Denaro, riuscito a diventare un narcos di prima grandezza. Avrebbe gestito parte del tesoro reinvestito in diverse attività, nel business del traffico della droga, entrato che aveva poco più di 20 anni. Ascoltiamo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
7: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Come diceva il procuratore nazionale, fra l'altro impoverisce la struttura dell'organizzazione mafiosa in un momento nel quale la mafia ha un profondo bisogno di cambiamento e di denari per ristrutturarsi.
2: Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi, 30 maggio, sabato. Grazie per l'ascolto, buona prosecuzione. Diamo la linea alla regia per un grande fine settimana da vivere insieme.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sound in streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
8: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buongiorno, eccoci con le previsioni meteo di oggi 30 maggio riguardanti la Sicilia, giornata con regime di alta pressione sull'isola. Dopo una mattinata prevalentemente stabile e soleggiata, nel corso del pomeriggio potranno esserci dei rovesci o brevi temporali sulle zone più interne. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. Procediamo con le singole province della Sicilia. Apriamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 17, massima 27. Caltanissetta, piogge schierite, minima 14, massima 27. Catania, poco nuvoloso, minima 19, massima 27. Enna, nubi sparse, minima 12, massima 24. Messina, sereno, minima 19, massima 27. Palermo, poco nuvoloso, minima 20, massima 28. Ragusa, nubi sparse, minima 16, massima 27. Siracusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 26. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 20, massima 25. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, sabato 30 maggio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, buona prosecuzione con la nostra programmazione del weekend. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.
13: Radio Reporter, sempre con te.
14: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
15: Parcheggio custodito e gratuito.
16: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
19: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori.

e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila. In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buongustai.

0: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Stop.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, eccoci con l'oroscopo di oggi, sabato 30 maggio, con Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, siete molto presi da voi stessi e dalle vostre esigenze. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e al Capricorno, tirate il freno a mano. Ogni tanto conviene tornare al passato, gettare uno sguardo indietro per costruire meglio il futuro. Chiudete i conti in sospeso. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, avete proprio bisogno di un po' di serenità e di risolvere un problema familiare. Procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete. Questa potrebbe essere una buona giornata, molto piacevole. Toro, aria di vacanza. Gemelli, sabato diviso in due. Cancro, prosegue il vostro momento magico. Leone, la prima parte della giornata è un po' penalizzata, poi va tutto bene. Vergine, l'amore vi sorride. Bilancia, è una buona giornata per voi. Scorpione, siete convincenti e carismatici. Sagittario, è un sabato all'insegna del relax. Capricorno, sarete quest'oggi aperti e socievoli. Acquario, siete molto ambiziosi. Ed infine il segno dei pesci, lasciatevi trascinare. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, sabato 30 maggio, a cura di Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento dalla redazione regionale. Buon weekend.
4: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
5: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
6: Due minuti, un libro.
7: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due minuti, un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
8: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it. Papi.
9: acclamato in tutti i principali festival internazionali.
10: E il bambino? Già si sa se...
11: Resterò lì con te tutto il tempo.
12: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
11: Non vedo che piange. Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
9: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
8: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Il re è tornato. Senti ogni nota.
19: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
18: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
20: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
21: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
22: Il diavolo veste Prada 2, alla Multisala Aurora.
8: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
23: Ehi, non toccare i pulsanti. Mi servono informazioni.
24: Wow, a questo prezzo ti dico quello che vuoi.
25: Lunga vita all'impero.
23: Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
26: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
27: Soffrirai e dopo sarà il suo turno.
23: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
28: Hai paura?
23: Teniamo il resto per dopo cena.
29: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
32: We serve.
33: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
36: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
37: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
38: Radio Reporter, direttamente al cuore.
39: Radio Reporter, musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In studio Filippo Virzi, edizione di sabato 30 maggio. In apertura, paradosso rinnovabili in Sicilia, regione oltre target europeo 2030, ma solo sulla carta. Bollette e rete restano un problema. In teoria la Sicilia ha già superato i target europei da raggiungere entro il 2030, ma il risultato sta solo nelle carte burocratiche, non nella produzione reale. Aeroporto, la vendita della sacca traballa in commissione. MPA e Movimento 5 Stelle sollevano dubbi. Il conto alla rovescia è quasi finito. Entro il 3 giugno, chiunque volesse acquistare tra il 51 e il 66% della SAC, la società Aeroporto Catania dovrà presentarsi. Politica, frattura aperta nella città dei templi. Restano alti i toni dello scontro all'interno del centrodestra, soprattutto ad Agrigento, quando ormai manca una settimana o poco più al ballottaggio, una frattura che sembra insanabile e rischia di portare con sé altri danni. Cambiamo argomento. Lingotti d'oro, ville lussuose e resort. Ecco dove è finito parte del tesoro di Messina Denaro. Un insospettabile negoziante di vestiti di Campobello di Mazara, il paese dell'ultimo covo di Matteo Messina Denaro, riuscito a diventare un narcos di prima grandezza. Avrebbe gestito parte del tesoro reinvestito in diverse attività, nel business del traffico della droga, entrato che aveva poco più di 20 anni. Ascoltiamo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
3: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Come diceva il procuratore nazionale, fra l'altro impoverisce la struttura dell'organizzazione mafiosa in un momento nel quale la mafia ha un profondo bisogno di cambiamento e di denari per ristrutturarsi.
2: Rieccoci in studio, ma rimaniamo sempre in tema. Antimafia, sfera cavallo, Cracolicci interviene. Frange di Cosa Nostra stanno rialzando la testa. C'è un allarme serio nella zona nord di Palermo e dopo lo Zen la commissione antimafia ha tenuto seduta pubblica a sfera cavallo dopo intimidazioni e danneggiamenti. Voltiamo pagina occupandoci di alcuni eventi in Sicilia. Vediamo dei flash. Oggi vi portiamo a Mister Bianco in provincia di Catania. Maggio del gusto, una giornata tra jazz e sapori. Siamo nella villa comunale con un viaggio alla scoperta dei sensi, con il programma della seconda giornata concentrato a partire dalle ore 16:30. E dalla provincia di Catania ci trasferiamo ad Oliveri, in provincia di Messina. Il ponte del 2 giugno, Oliveri avrà il profilo di una festa di piazza costruita intorno al cibo di strada siciliano. L'appuntamento parte oggi per concludersi per l'appunto il 2 giugno. East Street Oliveri, sapori di strada, in piazza Luigi Pirandello, con stand aperti ogni giorno dalle ore 17 a mezzanotte con ingresso libero. Ed è tutto per quanto concerne questa edizione del weekend, oggi sabato 30 maggio, da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, l'augurio a voi tutti di un grande weekend da trascorrere con la vostra radio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet, a Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto a voi tutti. In studio Filippo Virzì. In apertura nasce il prestito d'onore in Sicilia fino a 10.000 euro per studiare nelle università siciliane. Il finanziamento potrà essere richiesto da chi ha un reddito ISEE fino a 20.000 euro e sarà rimborsato senza interessi con rate da 5 a 10 anni. Domande online a partire dalle ore 12 del 4 giugno. Palermo e Catania, il flop promozione costa carissimo, ecco il prezzo del doppio fallimento. Con il mancato passaggio in A e B, addio a circa 47 milioni di euro, senza contare le ricadute sui territori. Anche stavolta sarà per l'anno prossimo. Parliamo del Palermo Calcio e del Catania Calcio, una frase amara e beffarda che da ormai troppi anni torna con regolarità quando appaiono i titoli di coda del campionato di calcio delle principali squadre siciliane. Si giocano i diritti TV, sponsor e gli incassi. La Serie A vale veramente tanto e per il Palermo è una netta perdita. Lo è altrettanto per il Catania, con il quale ci risiamo, nonostante i copiosi investimenti da parte della proprietà pellegra. Protestano a Palermo davanti alla prefettura con un sit-in le organizzazioni sindacali, rappresentanti i lavoratori e le lavoratrici del settore della polizia penitenziaria, OSAP, UIL, FPPP, USPP e FNS-CISL. A seguito della loro protesta, la prefettura di Palermo informerà il ministero competente e aprirà un tavolo tecnico con l'assessorato regionale alla salute, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria per affrontare l'emergenza legata ai detenuti psichiatrici nelle carceri italiane. Ascoltiamo la testimonianza dei sindacati stessi durante la protesta.
3: Chiediamo una quantità di personale ulteriore per poter fronteggiare queste difficoltà. A fronte di ulteriori 200 pensionamenti, purtroppo sono state assegnate in Sicilia solo 77 unità, che comprendiamo bene non riusciranno a coprire il numero dei colleghi in uscita.
4: I nostri diritti di lavoratore ormai sono stati compressi al minimo, in quanto non abbiamo più la possibilità di garantire, cioè l'amministrazione non ci garantisce più la possibilità di poter smontare in orario, avere dei turni regolari.
5: Le soluzioni noi le abbiamo sempre dette come sindacato, le abbiamo scritte, le abbiamo anche indicate agli organismi dipartimentali e politici. Ovviamente noi parliamo carenza di organico di personale di polizia, quindi è ovvio che ci dovrebbe essere assunzioni straordinarie.
6: Le difficoltà operative all'interno degli istituti di pena sono ormai oltre misura, cioè il collega sa quando monta, per dirlo in maniera volgare ma chiara, e non sa quanto smonta.
2: Cambiamo argomento. Lingotti d'oro, ville lussuose e resort. Ecco dove è finito parte del tesoro di Messina Denaro. Un insospettabile negoziante di vestiti di Campobello di Mazara, il paese dell'ultimo covo di Matteo Messina Denaro, riuscito a diventare un narcos di prima grandezza. Avrebbe gestito parte del tesoro reinvestito in diverse attività, nel business del traffico della droga, entrato che aveva poco più di 20 anni. Ascoltiamo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
7: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Come diceva il procuratore nazionale, fra l'altro impoverisce la struttura dell'organizzazione mafiosa in un momento nel quale la mafia ha un profondo bisogno di cambiamento e di denari per ristrutturarsi.
2: Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì di oggi, 30 maggio, sabato. Grazie per l'ascolto, buona prosecuzione. Diamo la linea alla regia per un grande fine settimana da vivere insieme.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
0: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In studio Filippo Virzi, edizione di sabato 30 maggio. In apertura, paradosso rinnovabili in Sicilia, regione oltre target europeo 2030, ma solo sulla carta. Bollette e rete restano un problema. In teoria la Sicilia ha già superato i target europei da raggiungere entro il 2030, ma il risultato sta solo nelle carte burocratiche, non nella produzione reale. Aeroporto, la vendita della sacca traballa in commissione. MPA e Movimento 5 Stelle sollevano dubbi. Il conto alla rovescia è quasi finito. Entro il 3 giugno, chiunque volesse acquistare tra il 51 e il 66% della SAC, la società Aeroporto Catania dovrà presentarsi. Politica, frattura aperta nella città dei templi. Restano alti i toni dello scontro all'interno del centrodestra, soprattutto ad Agrigento, quando ormai manca una settimana o poco più al ballottaggio, una frattura che sembra insanabile e rischia di portare con sé altri danni. Cambiamo argomento. Lingotti d'oro, ville lussuose e resort. Ecco dove è finito parte del tesoro di Messina Denaro. Un insospettabile negoziante di vestiti di Campobello di Mazara, il paese dell'ultimo covo di Matteo Messina Denaro, riuscito a diventare un narcos di prima grandezza. Avrebbe gestito parte del tesoro reinvestito in diverse attività, nel business del traffico della droga, entrato che aveva poco più di 20 anni. Ascoltiamo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia.
3: Abbiamo sempre detto che la droga è la merce, in particolare la cocaina, che ha il valore aggiunto più alto fra le merci al mondo, legali o illegali che siano. Questa ne è una testimonianza, perché appunto quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Come diceva il procuratore nazionale, fra l'altro impoverisce la struttura dell'organizzazione mafiosa in un momento nel quale la mafia ha un profondo bisogno di cambiamento e di denari per ristrutturarsi.
2: Rieccoci studio, ma rimaniamo sempre in tema. Antimafia, sfera cavallo, Cracolicci interviene. Frange di Cosa Nostra stanno rialzando la testa. C'è un allarme serio nella zona nord di Palermo e dopo lo ZEN la commissione antimafia ha tenuto seduta pubblica a sfera cavallo dopo intimidazioni e danneggiamenti. Voltiamo pagina occupandoci di alcuni eventi in Sicilia. Vediamo dei flash. Oggi vi portiamo a Mister Bianco in provincia di Catania. Maggio del gusto, una giornata tra jazz e sapori. Siamo nella villa comunale con un viaggio alla scoperta dei sensi, con il programma della seconda giornata concentrato a partire dalle ore 16:30. E dalla provincia di Catania ci trasferiamo ad Oliveri, in provincia di Messina. Il ponte del 2 giugno, Oliveri avrà il profilo di una festa di piazza costruita intorno al cibo di strada siciliano. L'appuntamento parte oggi per concludersi per l'appunto il 2 giugno. East Street Oliveri, sapori di strada, in piazza Luigi Pirandello, con stand aperti ogni giorno dalle ore 17 a mezzanotte con ingresso libero. Ed è tutto per quanto concerne questa edizione del weekend, oggi sabato 30 maggio, da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, l'augurio a voi tutti di un grande weekend da trascorrere con la vostra radio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Stai ascoltando?
12: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
13: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
14: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1900. 87. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
18: Parcheggio custodito e gratuito.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.
21: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Sono le 11:04. Radio Reporter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo. Ho chiuso.
5: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: 2 minuti, un libro.
12: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
13: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
14: Il gelataio!
13: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
15: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CTA ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo e il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
4: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
2: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien, per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali Scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia. L'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
5: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto terzo e quarto difensivo di alto livello, è solo gara 1.
2: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Sono le 13:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, colpito il distretto ucraino di Poltava, alcuni feriti, oltre 120 droni lanciati da Kiev in gran parte contro siti energetici russi e sono 2 i morti a Belgorod. Ma la tensione rimane alta in tutta Europa per lo sconfinamento di un drone russo a Galati, città rumena ai confini con l'Ucraina, superato un altro limite, dice Ursula von der Leyen, atto gravissimo per Giorgia Meloni. Putin smentisce che il drone sia russo e chiede la consegna dei resti del velivolo per un'indagine obiettiva. Intanto la Romania allontana il console russo con Mosca che minaccia contromisure. Pronti a difendere la Romania, dice Zelensky, che avverte Mosca pronta ad una larga offensiva. Blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché in queste ore tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Ieri erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Per evitare intasamenti il traffico pesante viene limitato anche in Val Pusteria e Val Venosta, le vie alternative per evitare il Brennero. Resta invece percorribile la maxi deviazione per Tarvisio e Salisburgo. Tentato femminicidio in provincia di Catania. Nella notte un 53enne ha aggredito la moglie di 49 anni al culmine di una lite, ferendola in maniera grave. La donna è stata ricoverata in codice rosso e la prognosi è riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Avrebbe tentato di accoltellare il suo professore davanti ai compagni di classe, successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove un ragazzino di 11 anni si sarebbe presentato a scuola con un casco integrale per non essere riconosciuto e 2 coltellini nascosti. L'insegnante è riuscito a bloccarlo in tempo, rimediando solo qualche graffio. A quanto pare l'undicenne avrebbe anche ripreso tutta la scena trasmettendola in diretta su Telegram. All'origine del gesto potrebbe esserci un brutto voto ad un'interrogazione. Tennis, Roland Garros, oggi tutti e 3 in campo, gli italiani ancora in lizza al terzo turno. Giocano Cobolli Tien, Berrettini Comesagna e Arnaldi Collignon. Un concorso tra le scuole per il miglior progetto scientifico. Sentiamo.
3: Il liceo scientifico Giacomo Leopardi di Recanati si è aggiudicato il primo premio della 10ª edizione di Med for Science, il concorso nazionale che promuove la cultura scientifica nelle scuole italiane e l'interesse degli studenti verso le discipline STEM. Ma la concorrenza quest'anno era molto agguerrita, spiega Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin, che organizza l'iniziativa.
4: Difficile scegliere, è come una finale olimpica dove tutti gli 8 finalisti sono molto bravi e anche quest'anno sono stati presentati dei progetti bellissimi che hanno sempre integrato le caratteristiche del territorio di appartenenza dei ragazzi in progetti che hanno come intenzione sia il miglioramento degli ecosistemi sia della salute.
3: Il concorso ha coinvolto finora oltre 780 scuole e contribuito alla realizzazione di 19 laboratori di scienze, investendo anche nella formazione dei docenti.
4: Al Med for Science si unisce il Med for Science for Teachers, che è un programma di formazione continua degli insegnanti, sia rispetto all'uso del laboratorio, sia rispetto anche ai grandi avanzamenti della ricerca scientifica, attraverso seminari condotti da illustri scienziati che affrontano le tematiche più calde.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Stai ascoltando?
12: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
13: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami.
17: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
15: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter.
3: Radio Reporter.
0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage di Jay's Radio NTV. Eccoci ancora una volta per un'altra settimana insieme su
1: TVM, canale 19, Radio Studio 104 e Radio Reporter 98. Insieme per questa striscia che si chiama Vintage e Group Line sulla pagina, cliccate mi piace.
0: Enzo Marchese, Piero Antonio Passante, lui, io sono Enzo Marchese, va bene, ci conoscete già. Allora, parliamo di musica italiana.
1: Domani, oggi.
0: In onore di mio figlio.
1: Oggi e domani.
0: Che mi ha richiesto questo clip di Articolo 31.
1: Domani.

0: E parlando di belle ragazze, non potevamo non parlare di questa nuova ragazza.
1: Già sapevo il nome, a te ricorda il gelato, no? Charlotte Harding.
0: Charlotte
1: The Way
0: Harding.
1: We Touch. Radio 104, Radio Reporter TVM.

0: ci avviciniamo al moderno, però la traccia è
1: allora Bob Sinclair va a riprendere una canzone mitica dei New Shoes, I Can Wait, in chiave moderna.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia, che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: hai mai sentito parlare di BTS?
1: No, BT Express. Sì, ma
0: no,
1: BTS no.
0: Ai nostri tempi. BT Express. BT Express. Però questi sono i BTS.
1: Con cosa li ascoltiamo quest'oggi qui?
0: Con Swim.

0: Urban Cookie Collective.
1: The Secrets è il brano. Una selezione veramente raffinata questa tua oggi, Enzo.
0: Ti è piatta? Va bene, allora ti aggiungo subito un altro personaggio mitico. Arriva fra poco.

0: E arriva un altro personaggio che è bassino ma fisicato.
1: Ha 70 anni, guardate l'ultimo video che ha redito con 421, ma noi quest'oggi ascoltiamo American Woman.
0: Lenny Kravitz.

0: Quando si preparava questa traccia, non eravamo noi dell'epoca delle radio a poterci tirare indietro.
1: Ritorna insieme a noi Jody Wetley con Still.

0: Lui è un producer,
1: non dovresti conoscere.
0: Lo conosciamo molto molto bene. Quest'oggi ve lo proponiamo su Radio Reporter 98, Radio 604 e TVM canale 19 con Hit the Dark. Groove.

0: brano ricorrentissimo nelle pubblicità.
1: I Jets,
0: con chi?
1: Con soli? Però. Are you gonna be my girl? Vuoi diventare la mia ragazza?
0: No, assolutamente no.
1: Non tu.
0: No.
1: Assolutamente no.

Vintage, DJ Radio MTV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.

0: E si è concluso lo spazio a nostra disposizione su TVM canale 19,
1: Radio Studio 104 e Radio Reporter 98. La pagina Groove Line, cliccate mi piace, cercateci anche sul Facebook con Vintage DJs Radio and TV.
0: E insomma,

0: Avete ascoltato?
1: Vintage DJ Radio MTV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.

0: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre dalle nostre parti la tensione si divide tra movimenti di mercato, per ora solo in panchina, e la nazionale del CT ad interim Silvio Baldini, il calcio europeo e mondiale guarda Budapest nel nuovo orario delle 18, la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal per la conquista della Champions League. Maurizio Pizzoferrato.
3: Una volta è storia, due volte è leggenda, si legge sulle magliette, sugli striscioni dei tifosi del PSG campione in carica, sbarcati a Budapest, molti senza il prezioso biglietto, ma vogliosi comunque di stare il più vicino possibile alla creatura di Luis Enrique, che nella scorsa edizione in finale ne fece 5 all'Inter di Simone Inzaghi. Ma ora i francesi dovranno fare i conti con l'Arsenal di Arteta, squadra quasi perfetta in questa stagione, tornata a conquistare la Premier dopo 22 anni di attesa, roba da febbre 90. Parata di stelle in campo, il pari punta forte sulla forma psicofisica di Kvaratskhelia, sempre più Kvaradona. Nell'Arsenal spunta l'orgoglio italiano in difesa di Riccardo Calafiori, davanti a Havertz sembra favorito nel ballottaggio con Gyökeres. Siamo i più motivati, ha detto Luis Enrique alla vigilia della supersfida. Per noi è l'occasione della vita, replica il timoniere dei Gunners Arteta, che sogna un leggendario double. Per saperne di più, appuntamento alle 18, orario insolito per una finale di Champions, alla Puskas Arena di Budapest, arbitrerà il tedesco Siebert.
2: Accennavamo alla nazionale che a Coverciano prepara le due amichevoli di giugno, mercoledì 3 in Lussemburgo, domenica 7 in Grecia. Aspettando il nuovo presidente federale, che sarà chiamato anche a scegliere il nuovo CT, sulla panchina azzurra c'è il tecnico dell'Under 21 Silvio Baldini. Sollecitato sulla crisi del nostro calcio, come suo costume, risponde senza peli sulla lingua.
4: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, quelli che tante volte hanno in mano i fili di questo gioco. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri, questo è un problema. Finché il calcio non viene riformato, nel senso che ci sono delle persone serie a capo della maggior parte delle squadre italiane, il problema è solo quello lì.
2: Il Monza festeggia il ritorno in Serie A dopo aver vinto 2-0 all'andata. Nella finale di ritorno dei playoff di B, Brianzoli sono stati battuti 2-0 in casa dal Catanzaro e sono promossi in virtù del miglior piazzamento in campionato. Sabato tricolore a Roland Garros, in campo tutti e tre gli italiani ancora in lizza. Nel terzo turno Matteo Berrettini affronta l'argentino Comesagna, Flavio Cobolli l'americano Tien. Per Matteo Arnaldi c'è il belga Collignon. Ieri lo spettacolo della sfida tra Novak Djokovic e Joao Fonseca, vinta dal 19enne brasiliano al quinto set. Giro d'Italia alla 20ª e penultima tappa, con Jonas Vingegaard saldamente in maglia rosa, si va da Gemona del Friuli all'arrivo in salita a Piancavallo, domani la passerella finale a Roma. Appuntamento a domani anche per la gara lunga del Gran Premio d'Italia MotoGP, stamattina le qualifiche e nel pomeriggio alle 15 la sprint race. Basket, le semifinali scudetto sono scattate con una netta vittoria di Milano a Brescia. L'Olimpia ha sbancato 88-72 il Pala Leonessa, la soddisfazione di coach Poeta.
5: Sono molto contento, abbiamo fatto una partita solida, cinica, di alto livello difensivo. Siamo partiti un po' arrugginiti noi, poi dopo col passare dei minuti, devo dire, abbiamo fatto terzo e quarto difensivo di alto livello, è solo gara 1.
2: Stasera gara 1 dell'altra semifinale, la Virtus Bologna campione in carica ospita Venezia, palla 2 alle 20. L'estate di grande pallavolo che culminerà con gli europei maschili di settembre nel nostro paese è iniziata con un 3-0 dell'Italia sulla Turchia nel primo di 3 test match. Stasera azzurri in campo a Verona con il Belgio, domani a Bergamo si replica con la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: degli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arlie Joy!
21: Ciao ragazzi, come state? Eccoci qua, puntualissimi dallo studio 54, vi do il benvenuto. Eh sì, pronti per dirvi che ci sono tante cose in questione. Tante persone che appena entrano in una stanza si notano. Non perché urlano, non perché cercano attenzione, ma perché trasmettono qualcosa. Ed è strano, perché questa cosa non vale solo nella musica, vale nella vita. Perché ci sono persone che parlano e non lasciano niente, e altre che magari dicono una sola frase ma ti restano addosso per giorni. Ed è proprio questo il punto. Quindi noi viviamo in un'epoca dove tutti vogliono essere visti, ma pochissimi riescono davvero a essere percepiti. E allora oggi facciamo un viaggio molto particolare. Parliamo di presenza, di emozioni, di segnali invisibili, di quelle cose che non puoi toccare ma che cambiano completamente il modo in cui viviamo una situazione. Perché stare su un palco in fondo assomiglia tantissimo allo stare al mondo. Ci vuole coraggio, ci vuole energia, ci vuole quella capacità stranissima di restare se stessi anche mentre tutti ci guardano. Poi entreremo in un mondo pieno di curiosità incredibili, ragazzi, perché scopriremo perché certe canzoni ci emozionano per tutta la vita, perché le lucciole sembrano avere un linguaggio segreto e perché molte persone passano metà della propria esistenza aspettando che gli altri capiscono cose che non hanno mai detto chiaramente. E a un certo punto parleremo persino dell'arcobaleno, che in realtà non è davvero un arco. Già questa cosa, secondo me, sembra una metafora perfetta della vita. Quindi passiamo anni a chiamare le cose in un modo e poi scopriamo che erano molto più grandi di come le vedevamo. E infine arriveremo all'apocalisse, ma tranquilli, non una di quelle tragiche, una di quelle zodiacali, per capire quali segni riuscirebbero davvero a sopravvivere quando tutto crolla, internet sparisce e il vicino di casa inizia a protestare le scatolette di tonno come fossero lingotti d'oro. Quindi restate qui, perché oggi si ride, ma sotto sotto parleremo anche di quanto sia difficile essere umani. E adesso iniziamo con Tibi, con la sua canzone dal titolo Magica. E poi c'è Human Tapes, che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Ladro. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
20: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
22: Vuoi sapere da dove vengo? Sappi, non c'è niente, solo teste vuote si lamentano da sempre. Si respira bene, infatti intorno è tutto verde. Il paese si trasforma nelle mattine di neve. 127 ci portava a scuola presto. Pativamo un gran freddo dalle 6:30 fino alle 7:30. Ma eravamo tutti insieme, non si stava così male. Fuori dei miei piani, dopo ho scoperto che

0: ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Non mi hai visto mai di verde vestirò, lo sai.

E ben ritornati su Nuovi Emergenti, sono Harley Joy e parleremo dei 5 segni zodiacali che sopravviverebbero meglio a un'apocalisse. Perché diciamoci la verità, quando tutto crolla,

0: coperta dell'IKEA. E allora, ecco la classifica dei 5 segni che probabilmente riuscirebbero a sopravvivere meglio a un apocalisse, dal meno al più letalmente organizzato. Al quinto posto troviamo il toro. All'inizio direbbe: ragazzi, calma, secondo me domani passa. Poi però, dopo 3 ore, ha già creato una dispensa con pasta, conserve, coperte, candele e biscotti. Il toro sopravvive perché ama la comodità e, pur di non soffrire, si organizza meglio di chiunque altro. Probabilmente sarebbe l'unico a cucinare bene anche durante la fine del mondo. Al quarto posto troviamo l'acquario. Sopravviverebbe perché vive mentalmente in un film post-apocalittico già da anni. Sa costruire cose strane, conosce teorie improbabili e potrebbe trasformare una radio rotta in un sistema di comunicazione con Marte. Nessuno capirebbe cosa sta facendo, ma in qualche modo funzionerebbe. E al terzo posto troviamo la Vergine. Non si farebbe prendere dal panico. Farebbe una lista, poi un'altra, poi un piano d'emergenza, poi controllerebbe se tutti stanno seguendo correttamente il piano. La Vergine sopravvive perché nota dettagli che gli altri ignorano, tipo non bere quell'acqua, non accendere quel fuoco lì, quella bocca sembra velenosa, e probabilmente avrebbe ragione. E al secondo posto troviamo lo scorpione. In un apocalisse diventerebbe praticamente il boss finale. Silenzioso, strategico, diffidente, capace di sopravvivere ovunque. Probabilmente saprebbe sparire nel nulla per giorni e tornare con risorse che nessuno sa dove abbia trovato. Fa paura? Un po', ma se sei della sua squadra, forse vivi. E al primo posto, the winner is, troviamo il capricorno. Il capricorno vincerebbe l'apocalisse non perché sia il più forte, ma perché mentalmente è già preparato al peggio da sempre. Mentre tutti urlano è finita, lui starebbe dicendo: ok, vediamo cosa bisogna fare. Freddo, pratico, resistente, capace di andare avanti anche senza motivazione. E probabilmente dopo 6 mesi di caos avrebbe già aperto una nuova società, ricostruito metà città e organizzato i turni. Vabbè, detto questo, ragazzi, allora i capricorni, noi capricorni siamo migliori. E adesso ci ascoltiamo La Via di Mezzo con la canzone Ho ragione io. E poi c'è Piero Campi con la sua canzone che si intitola Quello che vuoi, quello che sei. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

eccoci qua, quasi quasi alla fine di questo appuntamento. Forse abbiamo capito una cosa molto molto semplice, ma anche molto potente: che le persone non

aspettano tantissimo di noi. E in fondo anche l'arcobaleno ci ha insegnato qualcosa. Noi vediamo solo una parte, ma la realtà spesso è molto più grande di quello che immaginiamo. Un po' come le persone, perché tutti stanno combattendo qualcosa che magari non si vede. Tutti stanno cercando un modo per sentirsi capiti. Tutti stanno cercando un posto dove poter essere se stessi senza sentirsi sbagliati. E forse è proprio questo il motivo per cui la musica continua ad avere così tanta forza. Perché riesce a dire cose che a parole non riusciamo sempre a spiegare. E poi, diciamoci la verità, se un giorno arriverà davvero un apocalisse, adesso sappiamo già chi chiamare. Il Capricorno porterà il piano strategico, la Vergine farà le liste, lo Scorpione tornerà misteriosamente con le provviste, il

0: riuscire a restare umani anche quando il mondo fuori diventa complicato. E quindi, ovunque voi siate, ricordatevi una cosa: non serve essere perfetti per lasciare il segno, a volte basta essere veri. E noi ci salutiamo con Marco De Vita e la sua canzone Occhi Vuoti. E poi c'è Giovanni Perino che ci fa ascoltare e ci salutiamo con la sua canzone dal titolo Credimi. Tutto questo qui, al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Harley Joy. Ciao!
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

profumo in mezzo alla stanza. Rido e piango, la mia follia. Ho acceso ricordi dentro casa mia.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: Sono le 16:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Improvvisa escalation nel Golfo Persico. Un missile balistico iraniano ha colpito una base aerea in Kuwait, ferendo 5 americani. Lo riporta da Londra Iran International, voce dell'opposizione iraniana. L'attacco missilistico ha causato lievi feriti a cittadini americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, secondo quanto riportato da una fonte a conoscenza diretta dell'attacco. La difesa aerea del Kuwait ha intercettato il missile Fateh 110, ma i detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem. Nel frattempo rimane tesissima la situazione nell'altro scenario di guerra. Hezbollah rivendica il lancio di droni nel nord di Israele e danneggiati negozi a Kiryat Shmona. Poche ore prima Benjamin Netanyahu ha annunciato che l'esercito dello Stato ebraico ha superato il limite del fiume Litani e operato anche su Beirut, mentre delegazioni militari di Tel Aviv e del Libano a colloquio a Washington di fatto non hanno raggiunto alcun accordo su un nuovo cessate il fuoco. E sono stati sospesi i voli all'aeroporto di Monaco dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia. Le autorità di sicurezza hanno deciso di chiudere le piste, ha affermato il portavoce, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà il blocco. 45 milioni di veicoli sulle strade in direzione dei luoghi di vacanza per il ponte del 2 giugno, lo dicono i dati di ANAS, mentre secondo un'indagine di CNA Turismo e Commercio sono circa 22 milioni i turisti in viaggio per un giro d'affari che sfiora i 9 miliardi di euro. Circa il 50% sceglie mare e laghi, oltre il 25% invece visiterà città e borghi d'arte, mentre il 20% preferisce la montagna. Infine, secondo Federalberghi, saranno 14,3 milioni gli italiani che dormiranno almeno una notte fuori casa. Di questi la stragrande maggioranza, pari al 93%, rimarrà in Italia. Attesa alle stelle per la finale di Champions League, a Budapest il Paris Saint-Germain, campione in carica, affronta l'Arsenal, fresco della vittoria in Premier League. Si inizia alle 18, arbitra il tedesco Sieber. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Stai ascoltando?
5: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
6: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
6: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
13: Il gelataio!
12: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
14: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
16: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
17: We serve.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
14: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
13: con Marco Testoni.
15: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
13: Alla console Paolo Tocco.
16: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
15: E bentornati da Marco Testoni, ciao!
16: Ciao a tutti e siamo sempre molto attenti a cosa c'è in copertina, in edicola, su Classic Rock. Ci sono i Genesis e la scorsa settimana abbiamo anche mandato in onda un loro celebre brano, ma tra gli strilli di copertina c'è un immancabile personaggio nel mondo del rock. Ogni volta che si può ne parliamo, ne scriviamo, lo ascoltiamo, è David Bowie. Sì, strepitoso protagonista di tante cose, ma Classic Rock si sofferma soprattutto sul suo periodo berlinese. E per chi conosce Bowie e conosce la sua storia sa che per un periodo lui si è trasferito a Berlino e c'è una trilogia addirittura discografica, ma il motivo per cui si è trasferito non è che per cambiare aria e andare in una capitale diversa, si è trasferito per motivi di salute, diciamo così. Diciamo che Bowie aveva un po' esagerato con gli stimoli creativi, che vogliamo chiamare così, no, chiamiamoli droga proprio,
15: Eh sì, perché David Bowie viveva a Los Angeles, ma era ormai logorato fisicamente e mentalmente da una gravissima dipendenza dalla cocaina. E quindi allora decide di trasferirsi in Europa per disintossicarsi. E sceglie Berlino Ovest perché in quegli anni, insomma, c'era la scena elettronica e, sì, ed era anche molto interessante dal punto di vista musicale quello che stava capitando in Germania. Allora si trasferisce, pensa te, non da solo ma con un altro grande artista, suo amico, ovvero, sì, Iggy Pop.
16: Però ecco, scusami, mi è venuto in mente, c'è un altro grande personaggio che interviene in questi dischi, di un personaggio, insomma, del mondo del rock di allora, che è Brian Eno.
15: Eh sì, perché Brian Eno è stato il produttore di quei dischi, appunto, che David Bowie ha realizzato a Berlino. Li andiamo a citare: il primo è Low del 1977, poi il famosissimo Heroes del 1977, anche quello, e infine Lodger del 1979. Tutti album segnati da un sound scuro ma molto molto intenso.
16: E anche, diciamo, la manina elettronica di Brian Eno chiaramente è presente, naturalmente. Vabbè, allora, insomma, annunciamo un brano tratto proprio da questa trilogia. David Bowie, Heroes.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock on Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock on Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina, i Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ci ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vors, tua vita mea, lui si chiama proprio Vors, no? E con lo pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vors, trapper, è di Emanuele Cattani, Clink, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le manda a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali.
0: Sì, ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare, che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori, no? E questo è un po' il senso.
1: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
0: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon
1: Vors.
2: Sono cresciuto per la strada perché non avevo proprio niente a casa, niente in tasca, una

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Brivitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto di un'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cine Corriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what? Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
3: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
2: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
3: sì,
2: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
3: Sì, ho concluso da poco il mio tour circa 2 anni fa. Abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical, mi auguro che possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco, prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento. Mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
2: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita. Così come vengono utilizzate nel musical, hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
3: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata, ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata a dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
2: Grazie mille, Umberto Tozzi.
3: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana Slot 4, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis, che ricade il 25 maggio 2026, la band milanese Ujic pubblica il suo nuovo singolo, Deep Dub Bop, che anticipa la riedizione italiana del loro album Delta. Un lavoro che all'estero ha già riscosso un notevole successo e che per l'occasione si arricchisce di due tracce inedite. È un lavoro che si distingue per uno stile unico e difficile appunto da catalogare, perché fonde il progressive, il jazz contemporaneo, l'elettronica e l'improvvisazione. L'album Delta rappresenta la sintesi di questa ricerca sonora e vanta anche collaborazioni molto importanti come quella di Fabrizio Bosso, Paola Folli e la tromba di Lorenzo Cimino, che sarà proprio la protagonista del singolo. Il singolo è un atto d'amore verso Miles Davis e io sono molto felice di farvela ascoltare. Deep Dub Bop degli Ujic.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui è da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco, che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso, e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari. È uno dei più grossi suonatori di tamorre, e ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera

0: moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì, in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
1: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni di Gennaro Romano. Mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
0: anime delle due Sicilie.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
0: Radio Reporter.
2: E che musica.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Rockwave, l'onda del rock.
4: Rock male vocals.
3: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
5: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

C'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque, da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942. Ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Ears, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Angeles. Lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice, classe 1984, Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010 guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

bravissimo T.Y.O. Mama Gave Me The Will dall'album Outsider. L'abbiamo ascoltato insieme quest'oggi qui a Rock Wave, dove la musica continua. Con un duo australiano nato nel 2024, hanno pubblicato il loro primo album dal titolo Dearden Street. Il pezzo si intitola Chapel Street, si chiamano Rocket Rules, una formazione che conferma la capacità di costruire dei paesaggi sonori sognanti tra il dream pop e lo shoegaze. Rocket Rules.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Oggi al cinema.
3: Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: Acclamato in tutti i principali festival internazionali.
5: E il bambino?
6: Già si sa se...
7: Resterò lì con te tutto il tempo.
8: L'esame non è definitivo, non ci dice se la bambina sente o no.
7: Non vedi che piange? Sai qual è il punto? Tu vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me. E io ci sento.
4: Il silenzio degli altri, dal 28 maggio al cinema.
3: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Il re è tornato. Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
14: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
16: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
17: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
18: Il diavolo veste Prada 2. Alla Multisala Aurora.
3: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
19: Ehi, non toccare i pulsanti. Mi servono informazioni.
20: Wow, a questo prezzo ti dico quello che vuoi.
21: Lunga vita all'impero.
19: Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
22: Qui non si tratta di vendetta. Si tratta di evitare un'altra guerra.
23: Soffrirai. E dopo sarà il suo turno.
19: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
24: Hai paura?
19: Teniamo il resto per dopo cena.
25: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
26: I partner di questo programma sono...
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
30: Parcheggio custodito e gratuito.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
32: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
33: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
34: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Cream.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Wall, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio, band che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars, un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci

anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wolt, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Way, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, famosissimo, Lay Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Byers, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People. Questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons, bellissimo questo pezzo, molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Coles Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

0: Shockwave.
1: Era Sunbeam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968. Un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e il 17 a Est in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

calma, la strada era deserta. Mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto mia madre inginocchiata in equilibrio su un camino.

all'angolo, vestito da poeta, vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra, prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo, c'è un buco per appenderle dove, dico io.

0: naviga via. Devo ancora svegliarmi.
1: Something soft, sweet and slow.
2: Sono le 2:03.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.